Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni.